la musica grande. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play.
1: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Alta Play.
8: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alt. Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
2: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
0: Radio Alfa.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
8: Alta Play

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta, tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Como il corpo di Ryan Heroim Bailen, 21enne filippino residente a Bergamo, disperso dal 14 agosto dopo essersi tuffato nel lago davanti al pontile di Lenno nel territorio di Tremezzina, senza più riemergere. Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di oggi a una profondità di 357 metri al termine di giorni di ricerche coordinate dal reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano. Bailen si era tuffato nelle acque davanti a Lenno e non era più tornato in superficie. Da quel momento era scattato un vasto dispositivo di ricerca che aveva coinvolto numerosi enti e corpi di soccorso. Le operazioni erano proseguite nei giorni successivi, fermandosi soltanto nei momenti in cui le condizioni meteorologiche sull'area avevano impedito di lavorare in sicurezza. Festeggiamenti in Borgo Santa Caterina. Il vescovo di Bergamo ha celebrato la messa solenne nel santuario. Nell'omelia, commentando il passo del Vangelo nel quale si narra del miracolo delle nozze di Cana, Monsignor Beschi ha parlato della gioia che nasce dall'amore. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: La vita è fatta di tanti momenti. Il vino appunto rappresenta qualcosa che ha a che fare con la gioia. E noi quest'anno ci siamo tra l'altro riproposti da cristiani, servire la vita, servire la gioia di vivere, perché non sempre appunto la gioia abita il cuore. E la parola che dà la gioia alla nostra vita è proprio l'ora di Gesù, perché il segno, l'acqua che diventa vino, è stato per alcuni. Ma l'ora di Gesù, cioè il dono della sua vita fino alla morte in croce, è per tutti.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casate Novo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio. Tentativo di furto al ristorante Le Gou di via Masone in città. Tra le 2.40 e le 3, due persone si sono avvicinate all'ingresso del locale. Mentre una faceva da palo, l'altra ha cercato di forzare la porta utilizzando un cacciavite nel tentativo di entrare nel ristorante. Dopo alcuni minuti, due hanno però desistito e si sono allontanati, lasciando danni alla porta. I titolari del locale hanno presentato denunce ai carabinieri. Sul posto sono in corso gli accertamenti, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del ristorante e di quelle presenti in zona, che potranno contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto e a identificare il responsabile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Il nostro posto speciale da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48 da Franco Seriade in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania

0: attentati tra Mosca e Kiev nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
1: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 3,12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter e la Vitola sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È stato ritrovato nelle acque del lago di Como il corpo di Ryan Heroim Bailen, 21enne filippino residente a Bergamo, disperso dal 14 agosto dopo essersi tuffato nel lago davanti al pontile di Lenno nel territorio di Tremezzina, senza più riemergere. Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di oggi a una profondità di 357 metri al termine di giorni di ricerche coordinate dal reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano. Bailen si era tuffato nelle acque davanti a Lenno e non era più tornato in superficie. Da quel momento era scattato un vasto dispositivo di ricerca che aveva coinvolto numerosi enti e corpi di soccorso. Le operazioni erano proseguite nei giorni successivi, fermandosi soltanto nei momenti in cui le condizioni meteorologiche sull'area avevano impedito di lavorare in sicurezza. Festeggiamenti in Borgo Santa Caterina. Il vescovo di Bergamo ha celebrato la messa solenne nel santuario. Nell'omelia, commentando il passo del Vangelo nel quale si narra del miracolo delle nozze di Cana, Monsignor Beschi ha parlato della gioia che nasce dall'amore. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: La vita è fatta di tanti momenti. Il vino appunto rappresenta qualcosa che ha a che fare con la gioia. E noi quest'anno ci siamo tra l'altro riproposti da cristiani, servire la vita, servire la gioia di vivere, perché non sempre appunto la gioia abita il cuore. E la parola che dà la gioia alla nostra vita è proprio l'ora di Gesù, perché il segno, l'acqua che diventa vino, è stato per alcuni. Ma l'ora di Gesù, cioè il dono della sua vita fino alla morte in croce, è per tutti.
2: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casatenovo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio. Tentativo di furto al ristorante Le Gou di via Masone in città. Tra le 2:40 e le 3, due persone si sono avvicinate all'ingresso del locale. Mentre una faceva da palo, l'altra ha cercato di forzare la porta utilizzando un cacciavite nel tentativo di entrare nel ristorante. Dopo alcuni minuti, due hanno però desistito e si sono allontanati, lasciando danni alla porta. I titolari del locale hanno presentato denunce ai carabinieri. Sul posto sono in corso gli accertamenti, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del ristorante e di quelle presenti in zona, che potranno contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto e a identificare il responsabile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei,
4: Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Saab Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab Accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
6: Radio Alta, la musica gratuita.

facili degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.
1: Play!

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Tirachille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti

0: certe la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dell'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
1: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il Grande Slam per due volte nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È stato ritrovato nelle acque del lago di Como il corpo di Ryan Heroim Bailen, 21enne filippino residente a Bergamo, disperso dal 14 agosto dopo essersi tuffato nel lago davanti al pontile di Lenno nel territorio di Tremezzina, senza più riemergere. Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di oggi a una profondità di 357 metri al termine di giorni di ricerche coordinate dal reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano. Bailen si era tuffato nelle acque davanti a Lenno e non era più tornato in superficie. Da quel momento era scattato un vasto dispositivo di ricerca che aveva coinvolto numerosi enti e corpi di soccorso. Le operazioni erano proseguite nei giorni successivi, fermandosi soltanto nei momenti in cui le condizioni meteorologiche sull'area avevano impedito di lavorare in sicurezza. Festeggiamenti in Borgo Santa Caterina. Il vescovo di Bergamo ha celebrato la messa solenne nel santuario. Nell'omelia, commentando il passo del Vangelo nel quale si narra del miracolo delle nozze di Cana, Monsignor Beschi ha parlato della gioia che nasce dall'amore. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: La vita è fatta di tanti momenti. Il vino appunto rappresenta qualcosa che ha a che fare con la gioia. E noi quest'anno ci siamo tra l'altro riproposti da cristiani, servire la vita, servire la gioia di vivere, perché non sempre appunto la gioia abita il cuore. E la parola che dà la gioia alla nostra vita è proprio l'ora di Gesù, perché il segno, l'acqua che diventa vino, è stato per alcuni. Ma l'ora di Gesù, cioè il dono della sua vita fino alla morte in croce, è per tutti.
2: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casate Novo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio. Tentativo di furto al ristorante Le Gou di via Masone in città. Tra le 2.40 e le 3, due persone si sono avvicinate all'ingresso del locale. Mentre una faceva da palo, l'altra ha cercato di forzare la porta utilizzando un cacciavite nel tentativo di entrare nel ristorante. Dopo alcuni minuti, due hanno però desistito e si sono allontanati, lasciando danni alla porta. I titolari del locale hanno presentato denunce ai carabinieri. Sul posto sono in corso gli accertamenti, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza del ristorante e di quelle presenti in zona, che potranno contribuire a ricostruire con precisione quanto accaduto e a identificare il responsabile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Maxi formato extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
9: Radio Alta. Il radiogiornale.
10: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessarie, avverte la Casa Bianca che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla il sostegno al presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, l'ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
11: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara.

0: si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,06% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loretocarni.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: accessibile alle superiori e la sfida del calo demografico nei piccoli comuni. Controlli sulle sale slot, licenza revocata e 3 sanzioni. La Polizia di Stato stringe le maglie contro l'irregolarità nei locali di gioco. Blitz a Bergamo, Albino e San Paolo d'Argon a tutela delle fasce fragili. Vacanze al mare sempre più care, rinuncia una famiglia su 3 tra rincari da capogiro e stangate di agosto. Oltre il 30% dei nuclei con figli rinuncia alle ferie, allarme della CISA su dati Istat e Open Police. Andata di Conference League, domani Atalanta Apoel Tel Aviv, sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione neroazzurra. Il ritorno del preliminare si giocherà tra una settimana, il 27 agosto, in campo neutro in Ungheria. In palio l'accesso alla fase campionato di questa terza Coppa Europea. Oggi pomeriggio la conferenza stampa preparativa di mister Sarri ed Ederson, in onda stasera alle 20 su Bergamo TV. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca. Marito e moglie di 58 anni residente a Rogno sono rimasti feriti dopo che la moto su cui viaggiavano ha colpito un cervo che ha attraversato all'improvviso la strada. È accaduto ieri sera lungo la statale 42 a Monno, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. In seguito al violentissimo impatto della moto contro l'animale, coniugi sono stati scaraventati sull'asfalto. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni, il marito al Papa Giovanni, la moglie ai civili di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai carabinieri di Breno, la polizia provinciale che si è occupata della rimozione della carcassa dell'animale. Ed ora ci occupiamo della scuola. A meno di un mese dall'inizio delle lezioni, la macchina amministrativa è partita. Manca meno di un mese alla prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi. Con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo intanto si stringono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico. La Polizia di Stato prosegue i controlli sulle sale gioco e le videolotterie per tutelare le fasce fragili e far rispettare le regole. A Trescore Balneario il questore ha revocato la licenza di un'attività che, anziché operare come sale scommesse, funzionava di fatto anche come bar caffetteria, violando le norme che vietano l'uso delle macchinette negli esercizi di somministrazione. I controlli sono continuati anche tra Bergamo e provincia. A Bergamo è stato sanzionato un locale con apparecchi accesi fuori dagli orari consentiti e privo dei cartelli sul divieto di fumo, mentre a San Paolo d'Argon, ad Albino, sono state contestate pubblicità non autorizzate sulle vincite. Sono ora in corso le valutazioni per i relativi provvedimenti. Effetto delle nuove povertà, una famiglia su 3 rinuncia alla vacanza. L'estate delle vacanze al mare si sta trasformando in un miraggio per una fetta sempre più consistente di cittadini. Tra rincari che superano l'inflazione e il costo di una settimana sulle spiagge per una famiglia di 4 persone, che oscilla tra i 2.000 e i 6.500 euro, con picchi registrati come sempre a Ferragosto, i listini spingono molti nuclei a rinunciare alle ferie. Per capire quanti sono rimasti a casa serviranno i consuntivi, ma gli indicatori tracciano già un quadro preoccupante. Considerando i dati elaborati dalla CISL, che fissano il reddito medio lordo di un lavoratore dipendente a poco più di 27.000 euro, la spesa per un soggiorno estivo arriva a pesare fino a un quarto delle entrate annuali. Si tratta di un carico insostenibile per i nuclei monoreddito con bimbi piccoli, che in un comune bergamasco su tre rappresentano ben un terzo del totale delle famiglie. A confermare le difficoltà intervengono le indagini Istat sulle condizioni di vita e la povertà. Ben una famiglia su tre con uno o due figli minori ha dichiarato di non potersi permettere nemmeno una settimana lontano da casa, mentre tra i nuclei più numerosi la quota supera persino il 50%. I dati rielaborati da Open Police evidenziano un peggioramento generale rispetto all'anno precedente. Le rinunce crescono di circa 1,5 punti percentuali per chi ha due figli, fino a sfiorare i 9 punti di aumento tra le famiglie con tre o più bambini. Sebbene i picchi storici negativi restano quelli del 2012, il trend attuale mostra una chiara ripresa delle difficoltà per le ferie estive. Ci colleghiamo con Candida Sonzogni, segretaria della CISL di Bergamo. Ben ritrovata, Candida, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, l'avevamo già focalizzato più volte il tema delle nuove povertà che colpiscono naturalmente anche le fasce, diciamo, medie, che erano abituate comunque a ritagliarsi una settimana almeno di vacanze, c'è chi invece purtroppo neanche quella settimana riesce quest'anno, insomma, a concedersela a causa proprio dei costi elevatissimi.
1: Esattamente, tra l'altro proprio di recente l'Istat ha focalizzato anche i rincari di luglio 2026 rispetto al 2025, allo stesso periodo del 25, e i dati sono emblematici. Sugli stabilimenti balneari gli aumenti sono del 12,6%, 3,4% sugli alberghi, pensioni e bar, 3,3% sulle pizzerie, 2,9 sui ristoranti. Ma accanto a questo è chiaro che c'è la prospettiva e la verifica di quelli che sono gli aumenti del costo della vita rispetto, per esempio, all'abitazione, all'acqua, all'elettricità, al gas, 7,2%, 4,3% sui trasporti, 0,8% sulla ricreazione, lo sport e la cultura. Per non dimenticare che poi avremo anche, con la ripresa dell'anno scolastico, tutto il tema legato ai rincari dei sussidi scolastici, dei libri, e quindi altre questioni aperte per le famiglie, che chiaramente, laddove sono presenti dei figli in età scolare per i quali è necessario affrontare tutta una serie di spese, di costi per garantire l'istruzione, preoccupano le famiglie. L'incertezza, oltre che le difficoltà economiche, non favorisce le scelte libere delle persone, perché logicamente sono vincolate anche alle prospettive delle spese dell'autunno.
0: Candida, noi abbiamo fatto un focus sulle famiglie con almeno uno o due figli, però anche la questione riguarda anche le persone anziane sole, che non possono chiaramente staccare proprio perché la pensione è minima e quindi già stanno stretti, rischiano di passare da una situazione di precarietà a una situazione di indigenza.
1: Assolutamente, non abbiamo appunto analizzato nello specifico i dati rispetto a questa fascia della popolazione, che è sempre più diventa sempre più importante in termini numerici, con tutte le fragilità del caso. Chiaramente anche questi aspetti relativi al riposo, alle vacanze, o anche solo, come si diceva un tempo, al cambiare aria, al cambiare ambiente, sono sicuramente sempre più importanti e determinanti, e sono un aspetto importante da prendere in considerazione.
0: Beh, con settembre poi avremo modo di entrare maggiormente invece in quello che si aspetta, insomma, dalla fine dell'anno, dell'inizio del nuovo anno, per capire anche proprio come queste situazioni economiche possano in qualche modo, ahimè, purtroppo anche peggiorare.
1: Assolutamente.
0: Grazie
1: assolutamente
0: a Candida Sonzogni, sì, come sempre. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ha coinvolto anche la nostra provincia un'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti, attiva un'organizzazione di giovani che proprio tra i coetanei distribuiva le sostanze.
2: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casatenovo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio.
0: Non passa inosservata la nube bianca che sale da un tombino di Viale Roma all'altezza dei Propilei. La colonna di vapore ha incuriosito e insospettito diversi cittadini che hanno subito segnalato il fenomeno, chiedendosi quali ne siano le cause e se vi siano rischi per la sicurezza. Nel tombino c'è di fatto dell'acqua che bolle, sprigionando una nube di calore. I tecnici di A2A hanno già effettuato un primo sopralluogo sul posto ed è programmato un intervento stradale per verificare la presenza di un'eventuale perdita lungo le condotte del teleriscaldamento. Nel frattempo la situazione resta comunque sotto controllo e monitoraggio. Dai primi accertamenti non sono emersi elementi di potenziale pericolo per i passanti. Estate afosa, boom di climatizzatori installati anche in alcune zone di montagna. Il protagonista assoluto di quest'estate è stato e continua ad esserlo il caldo record. L'AFA e le abitazioni che hanno sfiorato i 40 gradi hanno trasformato il climatizzatore da elettrodomestico di lusso a bene di prima necessità. La vera novità riguarda la geografia del fenomeno. La corsa al refrigerio artificiale ha travolto anche le valli e le zone di montagna.
3: Ma guardate, la domanda è cresciuta moltissimo nelle nostre valli. Ambienti e città dove pensare di montare un climatizzatore era veramente utopia, oggi devo dire che quest'anno abbiamo fatto molte installazioni in Val Verbana, in Val Seriana, anche spingendoci verso la montagna.
0: A fare gli straordinari sono stati i tecnici e gli installatori del settore, che hanno persino ridotto o rinviato le ferie estive pur di soddisfare un'ondata di richieste aumentata del 40-50% in pochissimi giorni. Bergamo è infatti in controtendenza rispetto al dato nazionale, che traccia una contrazione delle vendite di circa il 7%. A Bergamo c'è stato invece un acquisto impulsivo di fine luglio. Famiglie e anziani soli hanno scelto di risparmiare su altre spese pur di abbassare le temperature domestiche.
3: Quella peggiore, ho fatto un sopralluogo in una casa a Gorle, una mansarda, dove quando sono entrato il termostato della caldaia segnava 37 gradi.
0: I condizionatori veri e propri salvanottate, contro le ore di sonno perse, comportano un aumento stimato di circa 10 euro a bolletta per singolo impianto. Fondamentale resta la manutenzione ordinaria. Pulire regolarmente i filtri riduce drasticamente il rischio di muffe e il pericolo di legionella.
3: Trattando aria, chiaramente quest'aria può essere carica di pollini, spore o di inquinanti, possono portare poi assolutamente delle problematiche, quindi una corretta manutenzione è decisamente importante.
0: Infine, dagli esperti arriva un consiglio per abbattere le false credenze sui consumi.
3: È corretto accendere l'impianto ad una temperatura mite, 26-27 gradi, e lasciarlo funzionare. Questo permette di avere una temperatura modesta, una bassissima umidità relativa e un ambiente decisamente confortevole.
0: Si è conclusa con la processione guidata dal Vescovo di Bergamo la giornata di festeggiamenti per la solennità dell'apparizione. In Borgo Santa Caterina, partito dal santuario, il corteo con la statua della Madonna con il Cristo morto ha attraversato le vie del borgo, sostando davanti alla parrocchiale, passando per Viale Giulio Cesare, arrivando davanti all'Accademia Carrara. Monsignor Beschi ha invocato Maria affinché porti concordia per le famiglie e per la città. Come si alimenta il sentimento della concordia, ha detto il Vescovo, attraverso la memoria e condividendo anche il dolore. Ricordando il viaggio fatto in Terra Santa, Monsignor Beschi ha raccontato di aver incontrato papà e mamma palestinesi ed ebrei uniti appunto dallo stesso dolore. La concordia, concluso, si alimenta camminando allo stesso passo dei più deboli, dei più vecchi, dei più piccoli. Cambiamo argomento, vigilia della prima partita ufficiale della nuova stagione sportiva per l'Atalanta che domani sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. Il ritorno sarà in programma tra una settimana, giovedì 27 agosto in campo neutro in Ungheria. Oggi pomeriggio per l'Atalanta allenamento di rifinitura al centro Bortolotti di Zingonia con conferenza stampa prepartita dell'allenatore Sarri e del centrocampista brasiliano Ederson, che andrà in onda questa sera alle 20 su Bergamo TV dopo il telegiornale. Nerazzurri che saranno privi di Yen, Kamaldin Sulemana, De Ketelaar e Anor. La formazione titolare dovrebbe quindi ricalcare quella vista dal primo minuto nell'ultima amichevole dell'Athletic Bilbao con il nuovo arrivato Christensen, che dovrebbe partire dalla panchina. E poi in tema di sicurezza rafforzata in vista della partita sul fronte proprio dell'ordine pubblico, l'attenzione è alta soprattutto per l'arrivo delle tifoserie israeliane, sono attesi circa un migliaio e secondo alcune stime oltre 1000 sostenitori dell'Hapoel Tel Aviv. Dopo il tavolo tecnico che si è svolto ieri in questura c'è stato il comitato provinciale d'ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Il dispositivo previsto ricalcherà quello utilizzato a Bergamo per le partite internazionali considerate delicate, con un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, in particolare attenzione agli spostamenti, alla separazione del flusso delle tifoserie. Una delle novità riguarda il punto di raccolta dei tifosi ospiti, non sarà utilizzato Piazzale Alpini, area tradizionalmente impiegata in altre occasioni e attualmente occupata da degli eventi. La soluzione individuata è quella del campo utili, le vicinanze dello stadio. Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli e ai tornelli, previsto un filtraggio sulle bandiere e sul materiale introdotto. Tra le indicazioni emerse alla vigilia c'è lo stop all'ingresso delle bandiere palestinesi, misura legata alle valutazioni di ordine pubblico, alla volontà di evitare possibili tensioni sugli spalti. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Il tempo sarà in cambiamento nella giornata di giovedì sulla Lombardia, poiché il territorio sarà lambito da fresche correnti oceaniche. Dunque si attiveranno piogge, rovesci sparsi, ma soprattutto temporali localmente intensi associati a grandine e raffiche di vento improvvisi. I fenomeni interesseranno dapprima e soprattutto i settori montuosi, ma gradualmente scenderanno di latitudine coinvolgendo anche le medio-basse pianure. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, la giornata di giovedì sarà perturbata con fenomeni abbondanti anche intensi. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Anche la giornata di venerdì sarà soggetta ad una spiccata instabilità atmosferica. Parecchia nuvolosità favorirà precipitazioni sparse, localmente ancora intense, e le temperature saranno in conseguente diminuzione. Uno sguardo al weekend e alla nuova settimana, poiché l'atmosfera resterà variabile e instabile, dunque ombrelli ancora a portata di mano. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino, anche in giornata tutto sommato con temperature in progressiva diminuzione. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
0: Andiamo a Bianzano, incontriamo il primo cittadino, Nerella Zenoni, eccola qua, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno Paola, e ovviamente grazie per questo invito e soprattutto grazie per questa opportunità per tutti noi comuni. È una gran bella iniziativa, complimenti ancora.
0: E noi siamo contenti di ospitare i sindaci di diversi paesi ed entrare in contatto grazie con diverse comunità. La comunità di Bianzano ha ricevuto un importante sostegno, diciamo, finanziario per dei progetti molto importanti.
5: Sì, è vero, abbiamo ottenuto in questi ultimi mesi dei contributi per far sì che riusciamo comunque a mettere insieme messe in sicurezza, che ovviamente ristrutturazione di alcuni edifici di proprietà dell'amministrazione comunale. Abbiamo ricevuto 150.000 euro, un contributo dall'Unione Europea, unitamente a Regione Lombardia, gestito dal GAL, che andiamo così a intervenire come secondo lotto su un edificio che si trova proprio in Piazza Nuova, proprio in centro al paese. Una parte l'abbiamo già sistemata, che è quella la parte esterna, con la pavimentazione, una parte di illuminazione e anche con delle vasche di raccolta acque meteoriche. Adesso con questo contributo, grazie a questo contributo, andiamo a intervenire sull'immobile, quindi faremo al piano terra una sistemazione del locale dove collocheremo il nostro infopoint, e mentre al piano primo faremo un locale adibito a sala consiliare. Abbiamo pensato di utilizzarlo proprio per la nostra sala consiliare, perché abbiamo sia da un lato una visibilità stupenda sulla torre medievale del nostro castello e dalla parte opposta una bella visibilità sulla piazza attuale, sulla piazza nuova. E quindi direi che per la sala consiliare è un'ottima collocazione. Dopodiché siamo pronti per procedere con un altro intervento più consistente. Abbiamo comunque ottenuto un contributo di 405.000 euro, questo dal Ministero dell'Interno, e qui andiamo ad intervenire su un immobile per poter poi collocare invece il nostro ufficio postale, per dare così continuità di questo servizio molto importante per il territorio, ma soprattutto per i bianzanesi. Quindi qui andiamo a collocare l'ufficio postale e a lato faremo un ampliamento per avere così una disponibilità collocare i nostri mezzi, il mezzo della protezione civile, il mezzo della raccolta che comunque sviluppiamo due volte alla settimana sul territorio, quello dei rifiuti, e quant'altro abbiamo disponibile per il territorio, per la polizia del territorio. E quindi un bel intervento. Anzi, e le dirò di più, che con questo intervento andiamo anche ad allargare un po' quello che è la Piazza Vecchia. Quindi la Piazza Vecchia otterrà anche un po' una trasformazione, così avendo dei posti auto in più, un allargamento che porterà una comodità dei parcheggi, perché purtroppo Bianzano ne ha proprio bisogno. Quindi stiamo intervenendo anche per dare questa opportunità di poter parcheggiare ai nostri cittadini, ma anche ai turisti che vengono comunque a farci visita.
0: E a proposito di turismo, come sta procedendo l'estate a Bianzano?
5: Direi bene, molto bene, perché ho visto che i turisti ci sono e addirittura le case che avevamo in vendita sono state acquistate da stranieri. Abbiamo a Bianzano norvegesi, tedeschi, ovviamente inglesi. E questo veramente ci fa onore, perché si vede che il nostro paesino, pur non essendo fornito di servizi, ovviamente mezzi di trasporto, ne siamo un po' sprovvisti per accedere alla città, però vedo che piace il verde, vedo che il turista è attirato sia dai nostri monumenti, ma soprattutto dall'oasi. Cercano comunque un posto, un luogo rilassante, immerso dal verde e che non sia caotico. Quindi Bianzano questo lo offre.
0: È la scelta sicuramente vincente. Grazie,
5: sì,
0: grazie Adela Zenone.
5: Grazie
0: per questo intervento
5: del telegiornale.
0: Alla prossima.
5: Grazie.
0: E buona
5: estate.
0: Alla
5: prossima, sicuramente.
0: E andiamo a vedere un po' come si sta svolgendo l'estate in altri paesi della nostra provincia, gli eventi in programma in questi giorni.
6: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia.
7: Mercoledì 19 agosto alle 20.30 l'auditorium del Seminarino di Città Alta è protagonista all'opera lirica con una rilettura dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Giovedì 20 agosto dalle 21.15 torna in diverse sedi della provincia bergamasca la rassegna Il Grande Sentiero, che esplora il rapporto tra essere umano e ambiente. Venerdì 21 agosto dalle 19 si rinnova l'appuntamento gastronomico con la Sagra degli Scarpinocci, che anima il Pala Don Bosco di Parri fino a domenica 23 agosto. Alle 21.15 presso il Castello di Ubiale Clanez è in programma Poesia e rifare il mondo, un percorso poetico su Padre Turoldo all'interno della rassegna di Desidera. Sabato 22 agosto dalle 20.45 Chorus Life ospita il Festival Internazionale del Folklore con i gruppi provenienti da Serbia, Perù, Georgia e Paraguay. A Clusone, sempre alle 20.45, presso la Chiesa della Beata Vergine del Paradiso, va in scena un nuovo appuntamento di Musica Mirabilis con il concerto della formazione La Fenice. Domenica 23 agosto alle 10 è in programma Intorno al Baluardo di Sant'Alessandro, una visita guidata alla scoperta della cannoniera di San Giovanni. Alle 16 il cortile del Palazzo Comunale di Castelrozzone fa da cornice allo spettacolo Tre Marziani, una vedova e Gioppino, per la rassegna Le Terre dei Burattini.
0: Siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, grazie a tutti voi di averci seguito fin qui. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19.30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
8: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo.
9: Iniziano i saldi d'estate Spot.
10: Maxi formato extra risparmio solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
11: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
2: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene. Così come sono, così.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I nostri brani preferiti.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura, la cronaca. Marito e moglie di 58 anni residente a Rogno sono rimasti feriti dopo che la moto su cui viaggiavano ha colpito un cervo che ha attraversato all'improvviso la strada. È accaduto ieri sera lungo la statale 42 a Monno in Alta Valle Camonica in provincia di Brescia. In seguito al violentissimo impatto della moto contro l'animale, i coniugi sono stati scaraventati sull'asfalto. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni, il marito al Papa Giovanni, la moglie ai civili di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi, i carabinieri di Breno, la polizia provinciale che si è occupata della rimozione della carcassa dell'animale. Ed ora ci occupiamo della scuola. A meno di un mese dall'inizio delle lezioni, la macchina amministrativa è partita. Manca meno di un mese la prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi. Con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo intanto si stringono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie e dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico. La Polizia di Stato prosegue i controlli sulle sale gioco e le videolotterie per tutelare le fasce fragili e far rispettare le regole. A Trescore Balneario il questore ha revocato la licenza di un'attività che, anziché operare come sale scommesse, funzionava di fatto anche come bar caffetteria, violando le norme che vietano l'uso delle macchinette negli esercizi di somministrazione. I controlli sono continuati anche tra Bergamo e provincia. A Bergamo è stato sanzionato un locale con apparecchi accesi fuori dagli orari consentiti e privo dei cartelli sul divieto di fumo, mentre a San Paolo d'Argo, nell'Albino, sono state contestate pubblicità non autorizzate sulle vincite. Sono ora in corso le valutazioni per i relativi provvedimenti. Effetto delle nuove povertà, una famiglia su tre rinuncia alla vacanza. L'estate delle vacanze al mare si sta trasformando in un miraggio per una fetta sempre più consistente di cittadini. Tra rincari che superano l'inflazione e il costo di una settimana sulle spiagge per una famiglia di quattro persone, che oscilla tra i 2.000 e i 6.500 euro, con picchi registrati come sempre a Ferragosto, i listini spingono molti nuclei a rinunciare alle ferie. Per capire quanti sono rimasti a casa serviranno i consuntivi, ma gli indicatori tracciano già un quadro preoccupante. Considerando i dati elaborati dalla CISL, che fissano il reddito medio lordo di un lavoratore dipendente a poco più di 27.000 euro, la spesa per un soggiorno estivo arriva a pesare fino a un quarto delle entrate annuali. Si tratta di un carico insostenibile per i nuclei monoreddito con bimbi piccoli, che in un comune bergamasco su tre rappresentano ben un terzo del totale delle famiglie. A confermare le difficoltà intervengono le indagini Istat sulle condizioni di vita e la povertà. Ben una famiglia su tre con uno o due figli minori ha dichiarato di non potersi permettere nemmeno una settimana lontano da casa, mentre tra i nuclei più numerosi la quota supera persino il 50%. I dati rielaborati da Open Polis evidenziano un peggioramento generale rispetto all'anno precedente. Le rinunce crescono di circa 1,5 punti percentuali per chi ha due figli, fino a sfiorare i 9 punti di aumento tra le famiglie con tre o più bambini. Sebbene i picchi storici negativi restano quelli del 2012, il trend attuale mostra una chiara ripresa delle difficoltà per le ferie estive. Ci colleghiamo con Candida Sonzogni, segretaria della CISL di Bergamo. Ben ritrovata, Candida, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, sì, sapevamo già, l'avevamo già focalizzato più volte, il tema delle nuove povertà che colpiscono naturalmente anche le fasce, diciamo, medie, che erano abituate comunque a ritagliarsi una settimana almeno di vacanze, c'è chi invece purtroppo neanche quella settimana riesce quest'anno, insomma, a concedersela a causa proprio dei costi elevatissimi.
2: Esattamente, tra l'altro proprio di recente l'Istat ha focalizzato anche i rincari di luglio 2026 rispetto al 2025, allo stesso periodo del 25, e i dati sono emblematici. Sugli stabilimenti balneari gli aumenti sono del 12,6%, 3,4% sugli alberghi, pensioni e bar, 3,3% sulle pizzerie, 2,9% sui ristoranti. Ma accanto a questo è chiaro che c'è la prospettiva e la verifica di quelli che sono gli aumenti del costo della vita rispetto per esempio all'abitazione, all'acqua, all'elettricità, al gas, 7,2%, 4,3% sui trasporti, 0,8% sulla ricreazione, lo sport e la cultura, per non dimenticare che poi avremo anche con la ripresa dell'anno scolastico tutto il tema legato ai rincari dei sussidi scolastici, dei libri, e quindi altre questioni aperte per le famiglie, che chiaramente laddove sono presenti dei figli in età scolare per i quali è necessario affrontare tutta una serie di spese, di costi per garantire l'istruzione, preoccupano le famiglie. L'incertezza, oltre che le difficoltà economiche, non favorisce diciamo le scelte libere delle persone, perché logicamente sono vincolate anche alle prospettive delle spese dell'autunno.
1: Candida, noi abbiamo fatto un focus sulle famiglie con almeno uno o due figli, però anche la questione riguarda anche le persone anziane sole che non possono chiaramente staccare proprio perché la pensione è minima e quindi già stanno stretti, rischiano di passare da una situazione di precarietà a una situazione di indigenza.
2: Assolutamente, non abbiamo appunto analizzato nello specifico i dati rispetto a questa fascia della popolazione, che è sempre più diventa sempre più importante in termini numerici, con tutte le fragilità del caso. Chiaramente anche questi aspetti relativi al riposo, alle vacanze, o anche solo come si diceva un tempo, al cambiare aria, al cambiare ambiente, sono sicuramente sempre più importanti e determinanti, e sono un aspetto importante da prendere in considerazione.
1: Beh, con settembre poi avremo modo di entrare maggiormente invece in quello che ci si aspetta, insomma, dalla fine dell'anno, dell'inizio del nuovo anno, per capire anche proprio come queste situazioni economiche possano in qualche modo, ahimè, purtroppo anche peggiorare.
2: Assolutamente.
1: Grazie a Candida Sonzogni, sì, come sempre. Grazie,
2: grazie
1: e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Ha coinvolto anche la nostra provincia un'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti, attiva un'organizzazione di giovani che proprio tra i coetanei distribuiva le sostanze.
3: 4 giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casatenovo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio.
1: Non passa inosservata la nube bianca che sale da un tombino di Viale Roma all'altezza dei Propilei. La colonna di vapore ha incuriosito e insospettito diversi cittadini che hanno subito segnalato il fenomeno, chiedendosi quali ne siano le cause e se vi siano rischi per la sicurezza. Nel tombino c'è di fatto dell'acqua che bolle, sprigionando una nube di calore. I tecnici di A2A hanno già effettuato un primo sopralluogo sul posto ed è programmato un intervento stradale per verificare la presenza di un'eventuale perdita lungo le condotte del teleriscaldamento. Nel frattempo la situazione resta comunque sotto controllo e monitoraggio. Dai primi accertamenti non sono emersi elementi di potenziale pericolo per i passanti. Estate afosa, boom di climatizzatori installati anche in alcune zone di montagna. Il protagonista assoluto di quest'estate è stato e continua ad esserlo il caldo record. L'AFA e le abitazioni che hanno sfiorato i 40 gradi hanno trasformato il climatizzatore da elettrodomestico di lusso a bene di prima necessità. La vera novità riguarda la geografia del fenomeno. La corsa al refrigerio artificiale ha travolto anche le valli e le zone di montagna.
4: Ma guardate, la domanda è cresciuta moltissimo nelle nostre valli. Ambienti e città dove pensare di montare un climatizzatore era veramente utopia, oggi devo dire che quest'anno abbiamo fatto molte installazioni in Val Brembana, in Val Seriana, anche spingendoci verso la montagna.
1: A fare gli straordinari sono stati i tecnici e gli installatori del settore, che hanno persino ridotto o rinviato le ferie estive pur di soddisfare un'ondata di richieste aumentata del 40-50% in pochissimi giorni. Bergamo è infatti in controtendenza rispetto al dato nazionale, che traccia una contrazione delle vendite di circa il 7%. A Bergamo c'è stato invece un acquisto impulsivo di fine luglio. Famiglie e anziani soli hanno scelto di risparmiare su altre spese pur di abbassare le temperature domestiche.
4: Quella peggiore, ho fatto un sopralluogo in una casa a Gorle, una mansarda, dove quando sono entrato il termostato della caldaia segnava 37 gradi.
1: I condizionatori veri e propri salvanottate contro le ore di sonno perse comportano un aumento stimato di circa 10 euro a bolletta per singolo impianto. Fondamentale resta la manutenzione ordinaria. Pulire regolarmente i filtri riduce drasticamente il rischio di muffe e il pericolo di legionella.
4: Trattando aria, chiaramente quest'aria può essere carica di pollini, spore o di inquinanti, possono portare poi assolutamente delle problematiche. Quindi una corretta manutenzione è decisamente importante.
1: Infine, dagli esperti arriva un consiglio per abbattere le false credenze sui consumi.
4: È corretto accendere l'impianto ad una temperatura mite, 26-27 gradi, e lasciarlo funzionare. Questo permette di avere una temperatura modesta, una bassissima umidità relativa e un ambiente decisamente confortevole.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano Diego Zanchi. Ciao Diego, come stai innanzitutto?
6: Buongiorno a tutti, ciao Fabrizio.
5: Grazie, è un piacere averti con noi. Poi ci racconterai, perché poi io ti contatto per fare un po' anche di gossip, se vogliamo, visto che il tuo ristorante è ben frequentato, tra virgolette, ben frequentato, a buon intenditor, poche parole. Diego, sta per iniziare il campionato, questa è una settimana veramente fondamentale, domani sera contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, poi domenica sera contro il Bologna. qual è la sensazione da tifoso? Perché poi, sai, parli con i giornalisti che hanno una loro opinione, inquadrano tutto quanto, però a me piace parlare anche così delle persone che poi seguono l'Atalanta anche con il cuore, Diego. Cosa ne pensi tu e la tua clientela super tifosa?
6: Allora sento che ovviamente il live motive è sempre quello, ovviamente tutti si aspettano un acquisto importante perché ovviamente fanno sempre peso di grandi cessioni e quindi il tifoso vuole un attaccante o comunque una persona di peso e ovviamente siamo in attesa. La gestione Atalanta è sempre stata molto accurata e devo dire che ha sempre rispettato le attese del pubblico, ma adesso con i primi infortuni che iniziano a farsi sentire un po' di preoccupazione c'è.
5: Ecco, un po' di preoccupazione, però hanno tranquillizzato tutti. Avete visto le immagini dell'allenamento a porte aperte che la nostra regia Nicola Tironi e Cristian Fulgosi ci stanno proponendo, con il presidente Antonio Percassi addirittura con il megafono, con la D Luca Percassi, con Giuntoli. Oggi, ecco, queste sono immagini meravigliose, perché vedere a lunedì caldo, dopo Ferragosto, più di 1000 persone, ingresso contingentato, andare a Zingonia è una dimostrazione di fede veramente molto molto elevata. Sei d'accordo? Guarda queste bandiere, questi tifosi lì alla rete, come una volta si faceva. Adesso più o meno sono tutti seduti sui seggiolini, Diego. C'è una passione veramente indescrivibile per l'Atalanta.
6: È vero, c'è una grande passione e poi Bergamo spinge parecchio anche, diciamo, dagli spalti, per cui chi veste quella maglia si sente nel dovere chiaramente di, come dire, di sudarla fino alla fine. Per cui l'Atalanta chiaramente è ormai diventato il primo pensiero del bergamasco e devo dire che io credo, non vorrei, diciamo, scoraggiare un po' il tifoso, però se consideri che tutte le squadre big si stanno rinforzando e tantissimo, Roma, Milan, Juventus, sarà un campionato difficilissimo, per cui secondo me il pubblico dovrebbe capire che potrebbe essere ancora un anno transitorio. E
5: non è che hai parlato con Luca Percassi quando ha detto: ma ragazzi, noi siamo l'Atalanta, diamoci una dimensione. Io sono pienamente d'accordo con questa filosofia. Siamo bergamaschi, siamo schisci, vogliamo basso e cerchiamo di ottenere i risultati. Credo che questa sia un po' la filosofia dell'Atalanta, anche della tua attività storica. Tra l'altro, Diego, rappresenti anche tu un po' questo mondo dalla filosofia molto molto aerobica.
6: Bisogna fare i passi, diciamo, corretti, non dobbiamo chiaramente, abbiamo visto in passato società che si sono esaltate per un effetto, diciamo, durato pochissimo e poi sono finite nel baratro, e per cui l'Atalanta ha sempre dimostrato di essere una società seria, ma dobbiamo secondo me iniziare a far capire ai tifosi che quello che abbiamo vissuto è stata una cosa, una parentesi molto bella. Probabilmente ci saranno altre soddisfazioni che ovviamente tutti ambiscono, ma le squadre si sono rinforzate, le nostre concorrenti si sono rinforzate tantissimo e quindi il sesto posto sarà da sudare, ci sarà da sudare per averlo.
5: Ecco, stai facendo un po' il pompiere, mi fa molto piacere, perché il realismo, piedi per terra, deve essere una nostra caratteristica. Però apro un concetto. Mi hanno letto del pensiero in regia Luca Bonzanni, pagina 38 dell'Eco di Bergamo. Lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Atalanta, il gioco delle coppie, qualche problema sulle ali. Nicola, possiamo allargare gentilmente questa doppia che forse diventa in alcuni ruoli una tripla squadra, non solo doppio, perché nel ruolo di stopper centrale, grazie mille, Scalvini, Yen, Kolasinac, oppure abbiamo Bernasconi, Kolasinac e Bakker, visto che non è stato ancora ceduto, poi abbiamo Carnesecchi, Sportiello, Belanova, Zappacosta, Christensen, Cossonou. Diego, qualcuno dice: bisogna acquistare, non è che siamo al mercato, però devi fare dei colpi ragionati, anche funzionali alla 4-3-3 di Sarri. Dammi un commento su questa doppia o tripla squadra.
6: Allora, ovviamente ci sono bocche cucite da parte dei dirigenti, però ovviamente noi tifosi leggiamo, si parlano di questi due possibili del Napoli, Anguissà, che è un centrocampista, e Lang, che è un attaccante. Ma Lang è un attaccante, credo di fascia sinistra, ma il vero bomber, l'alternativa a Scamacca, Krstović, non c'è, perché quel Vlahović che hanno preso su 22 partite l'anno scorso ha segnato 2 gol. Poi chi c'è? Sulemana, che ha fatto 14 partite, 1 gol. A meno che qualcuno esploda, però...
5: Come però Diego abbiamo? CDK, Zalewski che ha segnato contro l'Atletico, questi sono i dati di fatto oggettivi. Abbiamo un ragazzo che si chiama Mario Pasalic, che la porta la vede e tanto, e abbiamo questo Samardžić. Se il buongiorno si vede dal mattino, magari anche Samardžić così conferma quelle che sono le sue qualità, viste, non lo so, l'Udinese, citiamo il suo picco più alto.
6: Sì, sì, ovviamente queste finte punte ce ne sono, ne abbiamo tante, però di puro centroavanti il vero 9, fuorché Krstović e Scamacca, che sono, Scamacca è uno degli attaccanti più forti che ci sono in Italia, però ti enterrà tutto il campionato Scamacca?
5: Beh, abbiamo sempre Krstović, guardando anche in casa altrui, poi chiaramente avere un organico di 40 giocatori direi che è quasi improbabile, però c'è la regia che ci dà un assist, ha recuperato addirittura tutto sport. Diego, senti che nome rimbalza da Torino: Nico Gonzalez. Hai capito? Era stato dato in prestito all'Atletico di Madrid, però è di proprietà della Juventus. La mossa Juve per stanare l'Atletico. La pista Atalanta, e cosa può succedere col Milan? Nico Gonzalez, Z con la Z, come Rosana Gonzalez, ecco. Tanto agitato, vedo che hai sorriso. Perché? Perché questo è un nazionale argentino. Cioè, ha giocato la finale dei mondiali. Cosa ne pensi di Gonzalez?
6: Allora, penso che ovviamente siamo nelle buone mani di persone molto competenti, per cui c'è da sperare solo che in positivo. Ho difficoltà a credere che quelle squadre, le nostre concorrenti, lasciano andare dei pezzi importanti sul mercato. Per cui finché non arrivano, ovviamente non sono tutte chiacchiere.
5: Ma quando sei, non lo so, hai illustri ospiti lì da te spesso e volentieri, cioè tu sei una persona educata, civile, raffinata, per cui non ti intrometti mai nei discorsi altrui, però hai avuto il piacere di ospitare questi nostri dirigenti anche recentemente. Che sensazioni hai avuto? Perché poi l'aspetto umano è confermato da Luca Percassi e da tutto lo staff atalantino, è un aspetto fondamentale per entrare nel mondo atalantino. Maurizio Sarri è signora, tanto per citare due nomi a caso, ecco.
6: No, sono tutti sereni, per cui questo modo di essere sereno ovviamente fa ben sperare. E poi sarà il campo, ovviamente adesso ci sono parecchie partite che devono iniziare, per cui sono tutti molto concentrati. Di conseguenza, sai, bisognerà aspettare le prime 4-5 partite di campionato e da lì vediamo un pochettino se gli umori cambiano o se rimangono sempre.
5: Iniziamo Diego, già domani sera, perché domani sera arrivano gli israeliani dell'Apoel di Tel Aviv. Non facciamo scherzi, perché l'eco di Bergamo, cambio pagina, Nicola, ci ricorda la brutta storia vissuta in quel di Copenaghen. uno spareggio dove fummo sconfitti poi ai calci di rigore. Qui c'è una foto veramente emblematica da proporre. Vediamo Toloi, Pessina, Barro, Castagne e addirittura il Papu Gomez, veramente disperati dopo questa eliminazione inattesa. Però adesso non possiamo temere, guardate qui che immagine in primo piano, speriamo di non rivedere questa realtà, questa drammatica situazione anche dopo la gara contro la Poel. Diego, cosa ti aspetti?
6: Tutto può succedere ovviamente, abbiamo visto la Lazio in Coppa Italia che è stata eliminata forse dal Mantova, se non ricordo male. E quindi il Lazio, che è stata finalista e arriva sempre posizionata per vincere la Coppa Italia, è stata eliminata alla prima. Di conseguenza tutto può succedere, però con una squadra così e con un entusiasmo così forte credo che, non dico che sarà una passeggiata col Tel Aviv, però ci sono buone prospettive.
5: Indubbiamente, anche se stanno toccando ferro, poi a casa coloro che stanno guidando la macchina hanno cercato qualche amuleto. Domani sera noi saremo presenti come sempre con Carlo Canavesi, con i suoi ospiti, con i collegamenti dallo stadio Matteo De Santis ed Elisa Cucchi. Avremo come sempre questo piacere di proporvi un appuntamento assolutamente imperdibile. E poi domenica sera, Diego, arriva il Sassuolo, arrivano gli emiliani del Sassuolo, due vittorie ci stanno? Adesso dai, rincuora un po' l'ambiente.
6: Sì, farebbe molto, molto piacere, perché ovviamente quando parti con un po' di entusiasmo, tutto, diciamo, anche le piccole situazioni di difficoltà si sistemano. L'entusiasmo chiaramente fa crescere l'entusiasmo, quindi ci auguriamo che sia così, ci mancherebbe.
5: Ecco, il calcio di Sarri l'abbiamo già visto in queste amichevoli, questo 4-3-3, c'è un approfondimento, scrive Roberto Belingheri, all'interno di corner. Secondo te l'abbiamo già visto oppure tutto work in progress, si sta costruendo?
6: Si sta costruendo certamente. Lui chiaramente lamentava il fatto che gli acquisti arrivano sempre in ritardo, ma non per colpa dei dirigenti, ma per colpa, chiamo, del mercato lungo. La preoccupazione di Sarri era quella di passare da 3 a 4 con delle difficoltà tecniche, ma a suo dire il gruppo ha ben recepito gli schemi e quindi lui dice: pensavo peggio. Di conseguenza, se si è esposto così in maniera pubblica, vuol dire che le cose stanno volgendo in maniera positiva.
5: Sono pienamente d'accordo con te e lo speriamo ovviamente per questi due appuntamenti, domani sera e poi domenica sera. Diego, salutami tutto il tuo staff, sarai anche quest'anno ospite di Diretta Stadio con tutta Atalanta, mi auguro, con il nostro Carlo Canavesi.
6: E se mi vogliono, volentieri, certo.
5: Lo dirò al direttore Sergio Villa, va bene, vediamo se la cosa si può fare. Sarebbe sempre un grande piacere e un grande onore. Salutami tutto lo staff, so che sei così a fianco con napoletani e tifosi di altre squadre.
6: Sì, siamo variopinti. Ma ovviamente con l'entusiasmo di fare sempre bene, come nel calcio, anche nel lavoro.
5: Grazie mille, salutami Elena, ti auguro buon lavoro e speriamo di rivederci presto. Buona giornata, grazie
6: a
5: Diego.
6: Presto, grazie.
5: Grazie mille a Diego Zanchi dal ristorante Le Stagioni. Domani saremo in Germania, a Monaco di Baviera. Cristian Fulgosi ti ricorda qualcosa dal nostro caro chef Mario Gamba dall'Acquarello. Ringrazio anche Nicola Tironi, ringrazio come sempre voi. Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Bergamo TV.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo From Down Here nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti in

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics. Rock Style.

0: La musica grande. Spot,
1: spot. Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play.
8: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
6: Fragili modi di stringerti a me come

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Marito e moglie di 58 anni residente a Rogno sono rimasti feriti dopo che la moto su cui viaggiavano ha colpito un cervo che ha attraversato all'improvviso la strada. È accaduto ieri sera lungo la statale 42 a Monno in Alta Valle Camonica in provincia di Brescia. In seguito al violentissimo impatto della moto contro l'animale, i coniugi sono stati scaraventati sull'asfalto. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni, il marito al Papa Giovanni, la moglie ai civili di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai carabinieri di Breno, la polizia provinciale che si è occupata della rimozione della carcassa dell'animale. Manca meno di un mese la prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi. Con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo intanto si sfingono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie e dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico. La Polizia di Stato prosegue i controlli sulle sale gioco e le videolotterie per tutelare le fasce fragili e far rispettare le regole. A Trescore Balneario il questore ha revocato la licenza di un'attività che, anziché operare come sale scommesse, funzionava di fatto anche come bar caffetteria, violando le norme che vietano l'uso delle macchinette negli esercizi di somministrazione. I controlli sono continuati anche tra Bergamo e provincia. A Bergamo è stato sanzionato un locale con apparecchi accesi fuori dagli orari consentiti e privo dei cartelli sul divieto di fumo, mentre a San Paolo d'Argo, nell'Albino, sono state contestate pubblicità non autorizzate sulle vincite. Sono ora in corso le valutazioni per i relativi provvedimenti. Vigilia della prima partita ufficiale della nuova stagione sportiva per l'Atalanta, che domani sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo ospita gli israeliani della Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. Il ritorno sarà in programma tra una settimana, giovedì 27 agosto, in campo neutro in Ungheria, sul fronte proprio dell'ordine pubblico. L'attenzione è alta soprattutto per l'arrivo delle tifoserie israeliane. Sono attesi circa un migliaio e, secondo alcune stime, oltre 1000 sostenitori della Hapoel Tel Aviv. Dopo il tecnico che si è svolto ieri in questura, c'è stato il comitato provinciale d'ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Il dispositivo previsto ricalcherà quello utilizzato a Bergamo per le partite internazionali considerate delicate, con un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, in particolare attenzione agli spostamenti, alla separazione del flusso delle tifoserie. Una delle novità riguarda il punto di raccolta dei tifosi ospiti. Non sarà utilizzato il piazzale Alpini, area tradizionalmente piegata in altre occasioni e attualmente occupata da degli eventi. La soluzione individuata è quella del campo utili, le vicinanze dello stadio. Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli e tornelli. È previsto un filtraggio sulle bandiere e sul materiale introdotto. Tra le indicazioni emerse alla vigilia c'è lo stop all'ingresso delle bandiere palestinesi, misura legata alle valutazioni di ordine pubblico, alla volontà di evitare possibili tensioni sugli spalti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Maxi formato extra risparmio solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
5: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza Soma, oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
4: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Alta Play

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Marito e moglie di 58 anni residente a Rogno sono rimasti feriti dopo che la moto su cui viaggiavano ha colpito un cervo che ha attraversato all'improvviso la strada. È accaduto ieri sera lungo la statale 42 a Monno in Alta Valle Camonica in provincia di Brescia. In seguito al violentissimo impatto della moto contro l'animale i coniugi sono stati scaraventati sull'asfalto. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni, il marito al Papa Giovanni, la moglie ai civili di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi, i carabinieri di Breno, la polizia provinciale che si è occupata della rimozione della carcassa dell'animale.
2: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casatenovo. Al centro dell'inchiesta, che ha comportato nel territorio orobico diverse perquisizioni e un indagato, un gruppo ritenuto attivo nello spaccio di stupefacenti e nella vendita di bombolette contenenti protossido di azoto, noto come droga del palloncino. L'indagine, che era partita dopo un importante sequestro di stupefacenti eseguito a Crema nell'estate del 25, era proseguita con uno stretto controllo di alcuni giovani già coinvolti in episodi di microcriminalità, ritenuti responsabili anche dell'immissione sul mercato di grandi quantità di bombolette di protossido di azoto. Secondo gli investigatori, i proventi ottenuti attraverso queste attività sarebbero stati reinvestiti per entrare in maniera sempre più consistente nel mercato locale degli stupefacenti. Sarebbe emersa un'attività strutturata di spaccio. Gli indagati avrebbero utilizzato anche un gruppo di coetanei per distribuire centinaia di dosi ogni settimana in diversi punti della città di Crema, generando un giro d'affari stimato in decine di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio.
1: Il protagonista assoluto di quest'estate è stato e continua ad esserlo il caldo record. L'afa e le abitazioni che hanno sfiorato i 40 gradi hanno trasformato il climatizzatore da elettrodomestico di lusso a bene di prima necessità. La vera novità riguarda la geografia del fenomeno. La corsa al refrigerio artificiale ha travolto anche le valli e le zone di montagna.
3: Ma guardate, la domanda è cresciuta moltissimo nelle nostre valli. Ambienti e città dove pensare di montare un climatizzatore era veramente utopia, oggi devo dire che quest'anno abbiamo fatto molte installazioni in Val Brembana, in Val Seriana, anche spingendoci verso la montagna.
1: A fare gli straordinari sono stati i tecnici e gli installatori del settore, che hanno persino ridotto o rinviato le ferie estive pur di soddisfare un'ondata di richieste aumentata del 40-50% in pochissimi giorni. Bergamo è infatti in controtendenza rispetto al dato nazionale, che traccia una contrazione delle vendite di circa il 7%. A Bergamo c'è stato invece un acquisto impulsivo di fine luglio. Famiglie e anziani soli hanno scelto di risparmiare su altre spese pur di abbassare le temperature domestiche.
3: Quella peggiore, ho fatto un sopralluogo in una casa a Gorle, una mansarda, dove quando sono entrato il termostato della caldaia segnava 37 gradi.
1: I condizionatori veri e propri salvanottate contro le ore di sonno perse comportano un aumento stimato di circa 10 euro a bolletta per singolo impianto. Fondamentale resta la manutenzione ordinaria. Pulire regolarmente i filtri riduce drasticamente il rischio di muffe e il pericolo di legionella.
3: Trattando aria, chiaramente quest'aria può essere carica di pollini, spore o di inquinanti, possono portare poi assolutamente delle problematiche, quindi una corretta manutenzione è decisamente importante.
1: Infine, dagli esperti arriva un consiglio per abbattere le false credenze sui consumi.
3: È corretto accendere l'impianto ad una temperatura mite, 26-27 gradi, e lasciarlo funzionare. Questo permette di avere una temperatura modesta, una bassissima umidità relativa e un ambiente decisamente confortevole.
0: In
1: Vigilia della prima partita ufficiale della nuova stagione sportiva per l'Atalanta, che domani sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo ospita gli israeliani della Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. Il ritorno sarà in programma tra una settimana, giovedì 27 agosto, in campo neutro in Ungheria, sul fronte proprio dell'ordine pubblico. L'attenzione è alta soprattutto per l'arrivo delle tifoserie israeliane, sono attesi circa un migliaio e secondo alcune stime oltre 1000 sostenitori della Hapoel Tel Aviv. Dopo il tecnico che si è svolto ieri in questura, c'è stato il comitato provinciale d'ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Il dispositivo previsto ricalcherà quello utilizzato a Bergamo per le partite internazionali considerate delicate, con un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, in particolare attenzione agli spostamenti, alla separazione del flusso delle tifoserie. Una delle novità riguarda il punto di raccolta dei tifosi ospiti: non sarà utilizzato piazzale Alpini, area tradizionalmente piegata in altre occasioni e attualmente occupata da degli eventi. La soluzione individuata è quella del campo utili nelle vicinanze dello stadio. Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli e tornelli, previsto un filtraggio sulle bandiere e sul materiale introdotto. Tra le indicazioni emerse alla vigilia c'è lo stop all'ingresso delle bandiere palestinesi, misura legata alle valutazioni di ordine pubblico, alla volontà di evitare possibili tensioni sugli spalti.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Viva.

versi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
8: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza Soma, oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
7: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
9: gli anni 80.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare. 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
5: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
6: Radio Alta. Alta Play.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.

0: Flex Reti e Materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
8: Radio Alta.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Rispetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.
3: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Manca meno di un mese, la prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi. Con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo intanto si spingono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico. La Polizia di Stato prosegue i controlli sulle sale gioco e le videolotterie per tutelare le fasce fragili e far rispettare le regole. A Trescore Balneario il questore ha revocato la licenza di un'attività che, anziché operare come sale scommesse, funzionava di fatto anche come bar caffetteria, violando le norme che vietano l'uso delle macchinette negli esercizi di somministrazione. I controlli sono continuati anche tra Bergamo e provincia. A Bergamo è stato sanzionato un locale con apparecchi accesi fuori dagli orari consentiti e privo dei cartelli sul divieto di fumo, mentre a San Paolo d'Argo, nell'Albino, sono state contestate pubblicità non autorizzate sulle vincite. Sono ora in corso le valutazioni per i relativi provvedimenti. L'estate delle vacanze al mare si sta trasformando in un miraggio per una fetta sempre più consistente di cittadini. Tra rincari che superano l'inflazione e il costo di una settimana sulle spiagge per una famiglia di 4 persone, che oscilla tra i 2.000 e i 6.500 euro, con picchi registrati come sempre a Ferragosto, i listini spingono molti nuclei a rinunciare alle ferie. Per capire quanti sono rimasti a casa serviranno i consuntivi, ma gli indicatori tracciano già un quadro preoccupante. Considerando i dati elaborati dalla CISL, che fissano il reddito medio lordo di un lavoratore dipendente a poco più di 27.000 euro, la spesa per un soggiorno estivo arriva a pesare fino a un quarto delle entrate annuali. Si tratta di un carico insostenibile per i nuclei monoreddito con bimbi piccoli, che in un comune bergamasco su tre rappresentano ben un terzo del totale delle famiglie. A confermare le difficoltà intervengono le indagini Istat sulle condizioni di vita e la povertà. Ben una famiglia su tre con uno o due figli minori ha dichiarato di non potersi permettere nemmeno una settimana lontano da casa, mentre tra i nuclei più numerosi la quota supera persino il 50%. I dati rielaborati da Open Polis evidenziano un peggioramento generale rispetto all'anno precedente. Le rinunce crescono di circa 1,5 punti percentuali per chi ha due figli, fino a sfiorare i 9 punti di aumento tra le famiglie con tre o più bambini. Sebbene i picchi storici negativi restano quelli del 2012, il trend attuale mostra una chiara ripresa delle difficoltà per le ferie estive.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Dopo il transito dell'impulso instabile lunedì, martedì avremo una giornata migliore con maggiori aperture. Torna il sole su tutta la Lombardia con temperature che però sono questa volta decisamente più gradevoli, c'è meno umidità, meno afa, valori tipicamente estivi, comunque intorno ai 31-32 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dove anche qui avremo una giornata soleggiata e decisamente più gradevole rispetto alle scorse settimane, con minime anche sotto i 20 e massime intorno ai 30-31 gradi in pianura. Poi mercoledì torna già ad aumentare la variabilità sulle Alpi, in montagna, con il rischio di acquazzoni qualche temporale, in particolare sulle Orobie. Sarà invece più asciutto sulle pianure. Da giovedì poi aumenta ulteriormente l'instabilità, arrivano correnti atlantiche decisamente più umide e anche instabili, che porteranno frequenti rovesci e temporali per diversi giorni, quindi ci aspettiamo insomma un peggioramento piuttosto consistente con un ulteriore calo delle temperature massime. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app, di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.
8: What I am is what I am, you, what you are.
9: Alta Play Yesterday.
0: La musica

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde. Quello

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano Diego Zanchi. Ciao Diego, come stai innanzitutto?
5: Buongiorno a tutti, ciao Fabrizio.
4: Grazie, è un piacere averti con noi, poi ci racconterai, perché poi io ti contatto per fare un po' anche di gossip, se vogliamo, visto che il tuo ristorante è ben frequentato, tra virgolette, ben frequentato, a buon intenditor, poche parole. Diego, sta per iniziare il campionato, questa è una settimana veramente fondamentale, domani sera contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, poi domenica sera contro il Bologna. Qual è la sensazione da tifoso? Perché poi, sai, parli con i giornalisti che hanno una loro opinione, inquadrano tutto quanto, però a me piace parlare anche così delle persone che poi seguono l'Atalanta anche con il cuore, Diego. Cosa ne pensi tu e la tua clientela super tifosa?
5: Ma allora sento che ovviamente il live motive è sempre quello, ovviamente tutti si aspettano un acquisto importante perché ovviamente fanno sempre peso di grandi cessioni e quindi di

0: tifoso vuole un attaccante, o comunque una persona di peso, e ovviamente siamo in attesa. La gestione Atalanta è sempre stata molto accurata e devo dire che ha sempre rispettato le attese del pubblico, ma adesso con i primi infortuni che iniziano a farsi sentire, un po' di preoccupazione c'è.
1: Ecco, un po' di preoccupazione, però hanno tranquillizzato tutti. Avete visto le immagini dell'allenamento a porte aperte che la nostra regia, Nicola Tironi e Cristian Fulgosi, ci stanno proponendo, con il presidente Antonio Percassi addirittura con il megafono, con la D Luca Percassi, con Giuntoli. Oggi, ecco, queste sono immagini meravigliose, perché vedere a lunedì caldo, dopo Ferragosto, più di 1000 persone, ingresso contingentato, andare a Zingonia è una dimostrazione di fede veramente molto molto elevata. Sei d'accordo? Guarda queste bandiere, questi tifosi lì alla rete, come una volta si faceva. Adesso più o meno sono tutti seduti sui seggiolini, Diego. C'è una passione veramente indescrivibile per l'Atalanta.
0: È vero, c'è una grande passione, e poi Bergamo spinge parecchio anche, diciamo, dagli spalti, per cui chi veste quella maglia si sente nel dovere chiaramente di, come dire, di sudarla fino alla fine, per cui l'Atalanta chiaramente è ormai diventato il primo pensiero del bergamasco. e devo dire che io credo, non vorrei, diciamo, scoraggiare un po' il tifoso, però se consideri che tutte le squadre big si stanno rinforzando, e tantissimo, Roma, Milan, Juventus, sarà un campionato difficilissimo, per cui secondo me il pubblico dovrebbe capire che potrebbe essere ancora un anno transitorio. E
1: non è che hai parlato con Luca Percassi quando ha detto: ma ragazzi, noi siamo l'Atalanta, diamoci una dimensione. Io sono pienamente d'accordo con questa filosofia. Siamo bergamaschi, siamo schisci, vogliamo basso e cerchiamo di ottenere i risultati. Credo che questa sia un po' la filosofia dell'Atalanta, anche della tua attività storica. Tra l'altro, Diego, rappresenti anche tu un po' questo mondo dalla filosofia molto molto aerobica.
0: Bisogna fare i passi, diciamo, corretti, non dobbiamo chiaramente. Abbiamo visto in passato società che si sono esaltate per un effetto, diciamo, durato pochissimo, e poi sono finite nel baratro. E per cui l'Atalanta ha sempre dimostrato di essere una società seria, ma dobbiamo, secondo me, iniziare a far capire ai tifosi che quello che abbiamo vissuto è stata una cosa, una parentesi molto bella. Probabilmente ci saranno altre soddisfazioni che ovviamente tutti ambiscono, ma le squadre si sono rinforzate, le nostre concorrenti si sono rinforzate tantissimo, e quindi il sesto posto sarà da sudare, ci sarà da sudare per averlo.
1: Ecco, stai facendo un po' il pompiere, mi fa molto piacere, perché il realismo, piedi per terra, deve essere una nostra caratteristica. Però apro un concetto. Mi hanno letto del pensiero in regia, Luca Bonzanni, pagina 38 dell'Eco di Bergamo. Lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Atalanta, il gioco delle coppie, qualche problema sulle ali. Nicola, possiamo allargare gentilmente questa doppia, che forse diventa in alcuni ruoli una tripla squadra, non solo doppio, perché nel ruolo di stopper centrale, grazie mille, Scalvini, Jen, Kolasinac, oppure abbiamo Bernasconi, Kolasinac e Bakker, visto che non è stato ancora ceduto. Poi abbiamo Carnesecchi, Sportiello, Belanova, Zappacosta, Christensen, Cossonou. Diego, qualcuno dice: ma bisogna acquistare, non è che siamo al mercato, però devi fare dei colpi ragionati, anche funzionali alla 4-3-3 di Sarri. Dammi un commento su questa doppia o tripla squadra.
0: Allora, ovviamente ci sono bocche cucite da parte dei dirigenti, però ovviamente noi tifosi leggiamo, si parlano di questi due possibili del Napoli, Anguissà, che è un centrocampista, e Lang, che è un attaccante. Ma Lang è un attaccante, credo di fascia sinistra, ma il vero bomber, l'alternativa a Scamacca Krstović non c'è, perché quel Vlahović che hanno preso su 22 partite l'anno scorso ha segnato 2 gol. Poi chi c'è? Sulemana, che ha fatto 14 partite, 1 gol. A meno che qualcuno esploda, però...
1: Come però Diego abbiamo CDK, Zalewski che ha segnato contro l'Atletico, questi sono i dati di fatto oggettivi, abbiamo un ragazzo che si chiama Mario Pasalic che la porta la vede e tanto, e abbiamo questo Samardžić. Se il buongiorno si vede dal mattino, magari anche Samardžić così conferma quelle che sono le sue qualità, viste, non lo so, l'Udinese, citiamo il suo picco più alto.
0: Sì, sì, si sta... ovviamente queste finte punte ce ne sono, ne abbiamo tante, però di puro centroavanti il vero 9, fuorché Krstović e Scamacca, che sono... Scamacca è uno degli attaccanti più forti che ci sono in Italia, però ti enterrà tutto il campionato Scamacca?
1: Beh, abbiamo sempre Krstović, guardando anche in casa altrui, poi chiaramente avere un organico di 40 giocatori direi che è quasi improbabile, però c'è la regia che ci dà un assist, ha recuperato addirittura tutto sport. Diego, senti che nome rimbalza da Torino, Nico Gonzalez. Hai capito? Era stato dato in prestito all'Atletico di Madrid, però è di proprietà della Juventus. La mossa Juve per stanare l'Atletico. La pista Atalanta, e cosa può succedere col Milan? Nico Gonzalez, Z con la Z, come Rosana Gonzalez, ecco. Tanto agitato, vedo che hai sorriso. Perché? Perché questo è un nazionale argentino. Cioè, ha giocato la finale dei mondiali. Cosa ne pensi di Gonzalez?
0: Allora, penso che ovviamente siamo nelle buone mani di persone molto competenti, per cui c'è da sperare solo che in positivo. Ho difficoltà a credere che quelle squadre, le nostre concorrenti, lasciano andare dei pezzi importanti sul mercato. Per cui finché non arrivano, ovviamente non sono tutte chiacchiere.
1: Ma quando sei, non lo so, hai illustri ospiti lì da te spesso e volentieri, cioè tu sei una persona educata, civile, raffinata, per cui non ti intrometti mai nei discorsi altrui, però hai avuto il piacere di ospitare questi nostri dirigenti anche recentemente. Che sensazioni hai avuto? Perché poi l'aspetto umano è confermato da Luca Percassi e da tutto lo staff atalantino, è un aspetto fondamentale per entrare nel mondo atalantino. Maurizio Sarri e Signora, tanto per citare due nomi a caso, ecco.
0: No, sono tutti sereni, per cui questo modo di essere sereno ovviamente fa ben sperare. E poi sarà il campo, ovviamente adesso ci sono parecchie partite che devono iniziare, per cui sono tutti molto concentrati. Di conseguenza, sai, bisognerà aspettare le prime 4-5 partite del campionato e da lì vediamo un pochettino se gli umori cambiano o se rimangono sempre.
1: Iniziamo Diego, già domani sera, perché domani sera arrivano gli israeliani dell'Apoel di Tel Aviv. Non facciamo scherzi, perché l'eco di Bergamo, cambio pagina, Nicola, ci ricorda la brutta storia vissuta in quel di Copenaghen, uno spareggio dove fummo sconfitti poi ai calci di rigore. Qui c'è una foto veramente emblematica da proporre. Vediamo Toloi, Pessina, Barro, Castagne e addirittura il Papu Gomez, veramente disperati dopo questa eliminazione inattesa. Però adesso non possiamo temere, guardate qui che immagine in primo piano, speriamo di non rivedere questa realtà, questa drammatica situazione anche dopo la gara contro l'Apoel. Diego, cosa ti aspetti?
0: Tutto può succedere ovviamente, abbiamo visto la Lazio in Coppa Italia che è stata eliminata forse dal Mantova, se non ricordo male. quindi il Lazio, che è stata finalista e arriva sempre posizionata per vincere la Coppa Italia, è stata eliminata alla prima. Di conseguenza tutto può succedere, però con una squadra così e con un entusiasmo così forte credo che non dico che sarà una passeggiata col Tel Aviv, però ci sono buone prospettive.
1: Indubbiamente, anche se stanno toccando ferro, poi a casa coloro che stanno guidando la macchina hanno cercato qualche amuleto. Domani sera noi saremo presenti come sempre con Carlo Canavesi, con i suoi ospiti, con i collegamenti dallo stadio Matteo De Santis ed Elisa Cucchi. Avremo come sempre questo piacere di proporvi un appuntamento assolutamente imperdibile. E poi domenica sera, Diego, arriva il Sassuolo, arrivano gli emiliani del Sassuolo, due vittorie ci stanno? Adesso dai, rincuora un po' l'ambiente.
0: Sì, farebbe molto, molto piacere, perché ovviamente quando parti con un po' di entusiasmo, tutto, diciamo, anche le piccole situazioni di difficoltà si sistemano. L'entusiasmo chiaramente fa crescere l'entusiasmo, quindi ci auguriamo che sia così, ci mancherebbe.
1: Ecco, il calcio di Sarri l'abbiamo già visto in queste amichevoli, questo 4-3-3, c'è un approfondimento, scrive Roberto Belingheri, all'interno di corner. Secondo te l'abbiamo già visto oppure tutto work in progress, si sta costruendo?
0: Si sta costruendo, certamente. Lui chiaramente lamentava il fatto che gli acquisti arrivano sempre in ritardo, ma non per colpa dei dirigenti, ma per colpa, chiamo, del mercato lungo. La preoccupazione di Sarri era quella di passare da 3 a 4 con delle difficoltà tecniche, ma a suo dire il gruppo ha ben recepito gli schemi e quindi lui dice: pensavo peggio. Di conseguenza, se si è esposto così in maniera pubblica, vuol dire che le cose stanno volgendo in maniera positiva.
1: Sono pienamente d'accordo con te e lo speriamo ovviamente per questi due appuntamenti, domani sera e poi domenica sera. Diego, salutami tutto il tuo staff, sarai anche quest'anno ospite di Diretta Stadio con tutta Atalanta, mi auguro, con il nostro Carlo Canavesi.
0: E se mi vogliono, volentieri, certo.
1: Lo dirò al direttore Sergio Villa, va bene, vediamo se la cosa si può fare. Sarebbe sempre un grande piacere e un grande onore. Salutami tutto lo staff, so che sei così a fianco con napoletani e tifosi di altre squadre.
0: Sì, siamo variopinti. Ma ovviamente con l'entusiasmo di fare sempre bene, come nel calcio, anche nel lavoro.
1: Grazie mille, salutami Elena, ti auguro buon lavoro e speriamo di rivederci presto, buona giornata, grazie
0: a
1: Diego.
0: A presto, grazie.
1: Grazie mille a Diego Zanchi dal ristorante Le Stagioni. Domani saremo in Germania, a Monaco di Baviera. Cristian Fulgosi ti ricorda qualcosa dal nostro caro chef Mario Gamba dall'Acquarello. Ringrazio anche Nicola Tironi, ringrazio come sempre voi, vi auguro una buona giornata e buon proseguimento con i programmi di Bergamo TV.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday.

0: le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.
1: Viaggio a senso solo, senza

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Marito e moglie di 58 anni residente a Rogno sono rimasti feriti dopo che la moto su cui viaggiavano ha colpito un cervo che ha attraversato all'improvviso la strada. È accaduto ieri sera lungo la statale 42 a Monno in Alta Valle Camonica in provincia di Brescia. In seguito al violentissimo impatto della moto contro l'animale, i coniugi sono stati scaraventati sull'asfalto. Sono entrambi ricoverati in gravi condizioni. Il marito al Papa Giovanni, la moglie ai civili di Brescia. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai carabinieri di Breno, la polizia provinciale che si è occupata della rimozione della carcassa dell'animale.
5: Manca meno di un mese la prima campanella e gli uffici di Via Pradello, sede dell'ufficio scolastico territoriale, lavorano a pieno ritmo per definire cattedre e strutture prima dell'arrivo degli studenti. La novità economica principale riguarda gli stipendi. Con il rinnovo contrattuale scattano gli aumenti medi mensili di 143 euro lordi per i docenti e 107 euro lordi per il personale ATA. Sul piano organizzativo, il Ministero punta a semplificare la gestione scolastica, aumentando i posti sul sostegno per garantire continuità agli alunni con disabilità, riducendo leggermente l'organico di potenziamento e introducendo orari più flessibili alle superiori per limitare il cambio continuo di professori. Si accelera anche sulla digitalizzazione amministrativa e didattica. In provincia di Bergamo intanto si sfingono i tempi sui cantieri PNRR per consegnare in tempo aule rinnovate, nuovi laboratori e strutture più sicure ed efficienti. Resta aperta la sfida dell'inverno demografico. Il calo delle nascite riduce gli iscritti, soprattutto nelle scuole primarie dell'infanzia delle valli. L'ufficio territoriale è al lavoro per riorganizzare la rete, salvare i presidi nei paesi più isolati ed evitare le classi pollaio nei centri maggiori. I primi giorni di settembre saranno decisivi per le nomine a tempo determinato e da graduatoria, con l'obiettivo di coprire ogni cattedra vuota al via del nuovo anno scolastico.
4: La Polizia di Stato prosegue i controlli sulle sale gioco e le videolotterie per tutelare le fasce fragili e far rispettare le regole. A Trescore Balneario il questore ha revocato la licenza di un'attività che, anziché operare come sale scommesse, funzionava di fatto anche come bar caffetteria, violando le norme che vietano l'uso delle macchinette negli esercizi di somministrazione. I controlli sono continuati anche tra Bergamo e provincia. A Bergamo è stato sanzionato un locale con apparecchi accesi fuori dagli orari consentiti e privo dei cartelli sul divieto di fumo, mentre a San Paolo d'Argo, nell'Albino, sono state contestate pubblicità non autorizzate sulle vincite. Sono ora in corso le valutazioni per i relativi provvedimenti.
5: L'estate delle vacanze al mare si sta trasformando in un miraggio per una fetta sempre più consistente di cittadini. Tra rincari che superano l'inflazione e il costo di una settimana sulle spiagge per una famiglia di 4 persone, che oscilla tra i 2.000 e i 6.500 euro, con picchi registrati come sempre a Ferragosto, i listini spingono molti nuclei a rinunciare alle ferie. Per capire quanti sono rimasti a casa serviranno i consuntivi, ma gli indicatori tracciano già un quadro preoccupante. Considerando i dati elaborati dalla CISL, che fissano il reddito medio lordo di un lavoratore dipendente a poco più di 27.000 euro, la spesa per un soggiorno estivo arriva a pesare fino a un quarto delle entrate annuali. Si tratta di un carico insostenibile per i nuclei monoreddito con bimbi piccoli, che in un comune bergamasco su tre rappresentano ben un terzo del totale delle famiglie. A confermare le difficoltà intervengono le indagini Istat sulle condizioni di vita e la povertà. Ben una famiglia su tre con uno o due figli minori ha dichiarato di non potersi permettere nemmeno una settimana lontano da casa, mentre tra i nuclei più numerosi la quota supera persino il 50%. I dati rielaborati da Open Police evidenziano un peggioramento generale rispetto all'anno precedente. Le rinunce crescono di circa 1,5 punti percentuali per chi ha due figli, fino a sfiorare i 9 punti di aumento tra le famiglie con tre o più bambini. Sebbene i picchi storici negativi restano quelli del 2012, il trend attuale mostra una chiara ripresa delle difficoltà per le ferie estive.
6: Quattro giovani tra i 19 e i 24 anni raggiunti da misure cautelari, 13 perquisizioni e 28 persone complessivamente denunciate. Insieme al sequestro di 13 kg di hashish, 3 kg di marijuana e 25 grammi di cocaina, è il bilancio dell'operazione Nuova Crema Euforia, condotta tra le province di Cremona e di Bergamo dai carabinieri di Crema con il supporto dei colleghi dei reparti specializzati di Orio al Serio e Casate Novo.

0: di migliaia di euro al mese. Non si sarebbe trattato di un'organizzazione con ruoli rigidamente definiti, ma di un gruppo dalla composizione trasversale anche per origine e nazionalità dei componenti. Un ambiente giovane nel quale episodi di criminalità predatoria sarebbero progressivamente sfociati in una più stabile attività di spaccio.
1: Il protagonista assoluto di quest'estate è stato e continua ad esserlo il caldo record. L'afa e le abitazioni che hanno sfiorato i 40 gradi hanno trasformato il climatizzatore da elettrodomestico di lusso a bene di prima necessità. La vera novità riguarda la geografia del fenomeno. La corsa al refrigerio artificiale ha travolto anche le valli e le zone di montagna.
2: Ma guardate, la domanda è cresciuta moltissimo nelle nostre valli. Ambienti e città dove pensare di montare un climatizzatore era veramente utopia, oggi devo dire che quest'anno abbiamo fatto molte installazioni in Val Verbana, in Val Seriana, anche spingendoci verso la montagna.
1: A fare gli straordinari sono stati i tecnici e gli installatori del settore, che hanno persino ridotto o rinviato le ferie estive pur di soddisfare un'ondata di richieste aumentata del 40-50% in pochissimi giorni. Bergamo è infatti in controtendenza rispetto al dato nazionale, che traccia una contrazione delle vendite di circa il 7%. A Bergamo c'è stato invece un acquisto impulsivo di fine luglio. Famiglie e anziani soli hanno scelto di risparmiare su altre spese pur di abbassare le temperature domestiche.
2: Quella peggiore, ho fatto un sopralluogo in una casa a Gorle, una mansarda, dove quando sono entrato il termostato della caldaia segnava 37 gradi.
1: I condizionatori veri e propri salva nottate, conto le ore di sonno perse, comportano un aumento stimato di circa 10 euro a bolletta per singolo impianto. Fondamentale resta la manutenzione ordinaria. Pulire regolarmente i filtri riduce drasticamente il rischio di muffe e il pericolo di legionella.
2: Trattando aria, chiaramente quest'aria può essere carica di pollini, spore o di inquinanti, possono portare poi assolutamente delle problematiche. Quindi una corretta manutenzione è decisamente importante.
1: Infine, dagli esperti arriva un consiglio per abbattere le false credenze sui consumi.
2: È corretto accendere l'impianto ad una temperatura mite, 26-27 gradi, e lasciarlo funzionare. Questo permette di avere una temperatura modesta, una bassissima umidità relativa e un ambiente decisamente confortevole.
1: Vigilia della prima partita ufficiale della nuova stagione sportiva per l'Atalanta, che domani sera alle 20:30 allo stadio di Bergamo ospita gli israeliani della Hapoel Tel Aviv nella gara d'andata del preliminare di Conference League. Il ritorno sarà in programma tra una settimana, giovedì 27 agosto, in campo neutro in Ungheria, sul fronte proprio dell'ordine pubblico. L'attenzione è alta soprattutto per l'arrivo delle tifoserie israeliane, sono attesi circa un migliaio e secondo alcune stime oltre 1000 sostenitori della Hapoel Tel Aviv. Dopo il tecnico che si è svolto ieri in questura, c'è stato il comitato provinciale d'ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Il dispositivo previsto ricalcherà quello utilizzato a Bergamo per le partite internazionali considerate delicate, con un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, in particolare attenzione agli spostamenti, alla separazione del flusso delle tifoserie. Una delle novità riguarda il punto di raccolta dei tifosi ospiti. Non sarà utilizzato piazzale Alpini, area tradizionalmente piegata in altre occasioni e attualmente occupata da degli eventi. La soluzione individuata è quella del campo utili nelle vicinanze dello stadio. Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli e tornelli. È previsto un filtraggio sulle bandiere e sul materiale introdotto. Tra le indicazioni emerse alla vigilia c'è lo stop all'ingresso delle bandiere palestinesi, misura legata alle valutazioni di ordine pubblico, alla volontà di evitare possibili tensioni sugli spalti.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al

0: 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
0: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
0: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio Alta, la musica grande.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alfa. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alfa.

Radio Alta, la musica grande. Radio.